0: ti va una ragione. Fire agnostico.
1: Third force 5100 acknowledging.
0: 5100, 22 first.